0: Sì, ma li stanno celebrando tutta la settimana, tre solari, amici.
1: Mi dai un... Sei un sad blogger, ma io ci mando un po'.